firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

0: c'è nessuno! È chiuso!
1: Una parola!
0: Sola!
1: Affitto!
0: Olà! Date una sedia!
2: Presto!
1: Vorrei
0: se che vuol bere
1: grazie
2: tocchiamo
0: tocchiamo.